Mirko la notte e il giorno sempre intorno in giusta. Mirko cagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasripetti in lancette formiche, al mio comando tutto qui sta. Rasripetti in lancette formiche.